0: Il parco Gildemonio si diverta ad opporsi ai miei piacevoli progressi. Fanno mal tutti quanti.
1: Ah, cuore dolo mio, son vani pianti. Di vendetta si parli. Ah, Don Giovanni.
0: Mancava questo in vero.
2: Signore, a te movere trovium. Avete noi, avete anima generosa.
0: Sta a vedere che il diavolo gli ha detto qualche cosa. Che domanda, perché?
2: Bisogno abbiamo della vostra amicizia.
0: Mi torna il fiato in corpo. Comandate i congiunti, i parenti, questa man, questo ferro, i beni, il sangue spenderò per servirvi. Ma voi, bella donna, perché così piangete? Il crudele chi fu chioso la calma turbar del viver vostro.

0: mal trattasti, dunque tu mi ingannasti, ho scellerato, spacciandomi con lei da Don Giovanni.
1: Dunque tu in questi panni venisti qui per qualche tradimento.
0: Ma mi tocca punirlo, anzi a me.
1: No, no, a me.
2: Accompagnalo, amico, tutti i tuoi.

senza me rubo. Tutto del mira, compatite, compatite. Già capite come andò, già capite, già capite, già capite come andò.

meto. Segno se, segno se, chino il capo e me ne fo. Ciò che piace a voi.

te, bricolaccia, malandrina, questo intorno è la mia ruina, questa voglio qualche rovina. Vengo, vengo, essa resta, è una cosa onesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te. Bricolaccia, malandrina, questo intorno è la mia ruina, questa voglio la mia ruina. Vengo, vengo, questa resta,

0: piedi.
1: Con quell'aria ti si sottrasse veniquo.
0: Amici miei, dopo eccessi sì enormi, dubitar non possiamo che Don Giovanni non se l'è più ucciso, re del padre.

0: fratello, Ovessa, e son qui per mia disgrazia. E voi?
1: Son qui.
0: Chi è morto?
1: Voi, voi vecchi.
0: Che domanda da bestia!
1: Il vecchio.
0: Bravo. Due imprese leggiadre, sforzar la figlia ed ammazzare il padre.
1: Ha voluto suo danno.
0: Madonna Anna, cosa ha voluto?
2: Taci, non mi seccar. Vien meco se non vuoi qualche cosa ancor tu.
3: Non vuol nulla, signor.

0: guarda un po' come seppe questa strega sedurmi. Siamo pure i deboli di testa. Ci ha preparato tutto a una gran festa.
1: Ma sento, udi la voce del manzo cavaliere.
0: E benché c'è,
1: e verrà.
0: Lascia che venga.
1: Ma se ne fosse troppo, vado a fuggire.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallido? Capisco, bricocella. Hai timore che compri?

va vedere, che cosa è stato. Che grido in piano al lato, che grido in piano al lato, e quello che cos'è, che cos'è, che cos'è. Ah, signor, per carità, non andate fuori di qua, lo di sasso, lo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco, se vedeste che figura, se sentiste come fa.

0: proprio di svenir.
1: Che bocconina gigante!
0: Proprio di svenir.
1: Mi par proprio di svenir. Mi par proprio di svenir.

0: d'oro per parlarvi a forza là.
1: Per parlarmi? Bravo, bravo, venga pure, ma con prudenza. Io già moro di pazienza, ma che tarda cosa fa?
0: Egli attende qualche segno, poverin, del vostro

0: Che ne dite?
1: Non vorrei.
0: Su, coraggio.
1: Non saprei.
0: Sol due righe.
1: Mi vergogno.
0: Ma di che? Ma di che? Si sa. Presto, presto, qua il biglietto.
1: Un biglietto? Eccolo qua.
0: Già, era scritto. Ve che bestia. Il maestro faccio a lei.
1: Fortunati a te.

che se il verbi deggio dir, se si lagnano gli amanti, li comincio a compatir, li comincio a compatir. Io vo bene al sesso vostro,

0: cercar.
1: Che bella notte, e più chiara del giorno, sembra fatta per girazzonzo a caccia di ragazze. E tardi, o ancor non sono due della notte, avrei voglia un po' di saper come è finito l'affar tra Leporello e donna Elvira. Se gli ha avuto giudizio.
0: Ma il fin vuole che io faccia un precipizio.
1: E adesso.
2: Ehi, Leporello!
1: Chi mi chiama?
2: Non conosci il padron?
0: Così non conoscessi?
1: Come birbo!
0: Ma siete voi?
1: Scusate, cos'è stato?
0: Per cagion vostra io fui quasi accoppato!
2: Oh ben, non era questo un onore per te,
0: signor Veldone!
2: Via, via, vien qua, che belle cose ti deggio dir!
1: Ma cosa fate qui?
2: Vien dentro e lo saprai!
1: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta.
2: Or la più bella ti vo solo narrare.
0: Connesca il cerchio!
2: C'è dubbio, una fanciulla bella giovin galante per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole, ella mi piglia, sai per chi?
0: Non lo so.
2: Per Leporello.
0: Per me?
2: Per te.
0: Va bene.
2: Per la mano essa allora mi prende.
0: Ancora meglio.
2: Mi accarezza, mi abbraccia, caro il mio Leporello.
1: Leporello mio caro.
2: Allor m'accorsi che era qualche tua bella.
0: Maledetto.
2: E l'inganno approfitto. Non so come mi riconosce. Grida. Sento gente. A fuggire mi metto. E pronto, pronto. Per quel muretto in questo loco io manco.
0: E mi dite la cosa con tale indifferenza.
2: Perché no?
0: Ma se fosse costei.

0: Ve l'ho detto, sarà qualcun di fuori che si burla di noi. Ehi, del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
1: Scusate, non ho imparato a leggere ai raggi della luna.
0: Leggi, dico! Dell'empio che mi trasse al passo estremo, qui attendo la vendetta. Udiste? Io tremo.
1: Oh, vecchia buffanissima!
0: Digli che questa sera l'attendo a cena nepo.
1: Pazzia, ma vi par?
0: Udì, mirate che terribili occhiate gli ci dà.
1: Par vivo?
0: Perché senta che voglia parlare.
1: Su, vela! O qui t'ammazzo e poi ti seppellisco.
0: Piano, piano, signore. Ora obbedisco.

0: parla.
1: Taci! Oh,
0: parla, che c'è di nuovo?
1: Il signor conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancora nel castello ritentare la sua sorte, né già di sua consorte. Ma va bene, appetito gli viene.
0: E di chi dunque?
1: Della tua Susanetta.
0: Di te?
1: Di me medesima. E da speranza che al nobile il suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son, questa la flora che gli prende di te, della tua sposa.
0: Oh, guarda un po' che carità pelosa.
1: Chetati, or vieni. Don Basilio, mio maestro di canto e suo mezzano, nel darmi la lezione, mi ripete ogni dì questa canzone.
0: Chi? Basilio? Oh, birbante!
1: E tu credevi che fosse la mia dote, merto del tuo mentoso?
0: Me l'era lusingato.
1: E la destina per ottener da me certe mezz'ore che il diritto feudale...
0: Come? Ne feudi suoi non al conte abolito.
1: E

0: Io deggio ad ogni patto per sempre abbandonar questo bel matto. Eccolo qui, guardate con quale indifferenza se ne viene.
1: Oh, leporello mio, va a tutto!

Don Giovannino mio va tutto male. Ho fatto per sempre abbandonar questo bel matto. Eccolo qui. Guardate con quali indip-

Bravo, bravo, in coscienza mia! Faccio che bevano gli uomini e le donne. Son già mezzo ubriachi, altri canta, altri scherza, altri seguita a ber. In sul più bello, chi credete che capiti? Zerlina! Bravo! E con lei chi viene? Donna Elvira! Bravo! E disse di voi tutto quel mal che in bocca le venia. Bravo, bravo, in coscienza mia. E tu cosa facesta qui? Ed ella seguì a gridare. E tu, quando mi parve che già fosse sfogata, dolcemente fuor dell'orto la trassi e con bell'orte chiusa la porta chiave io mi cavai e sulla via soletta la lasciai. Bravo, bravo, arci bravo, l'affare non può andar meglio. Incominciasti, io saprò terminar. Troppo mi premono questi contadinotte. Mi voglio divertire finché vi è notte.

Su più beviamo mi faccio.

0: già vedrai cose.
1: Cose, cose, e già vedrai cose. Cose, cose, e già.

aperte lasciar, aperte le porte lasciar, aperte le porte lasciar, di chiudere gli occhi, gli orecchi, la bocca, se il re degli sciocchi vuole.

quanta pena mi costi con quell'ingenua faccia.

po' quegli occhi. Uomini incauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non lo dico. Sirene che cantano, il resto non lo dico. Civette che allettano, il resto non lo dico. Comete che brillano, il resto non lo dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, trombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono.

0: Siam liberati, zerlinetta gentil, da quel scioccone che ne dite mio ben so far pulito.
1: Signore, è mio marito.
0: Chi? Colui? Vi par che un onesto uomo, un nobil cavalier, qual io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifol cacciovil sia strapazzato.
1: Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo.
0: La parola non vale un zero, voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi briconcelli, quei labbretti si belli, quelle

0: che non vorreste?
1: Alfine, ingannata restar! Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: È un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi, l'onestà. Orsù, non perdiam tempo in questo istante.

0: zitta! La gioia è il mio comando, io distillo il piacer, l'amor lambicco come l'acqua di rose. E ciò che adesso vi fa maravigliar nel giovinotto, tutto portento egli è del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie! Voi dite, incredula, pazzie! Sapete voi dell'alchimia il poter, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta.
1: Isotta?
0: Isotta, io nodo ogni mistura ed ogni coppa.
1: Che ascolto? Eone Moreno, voi deste l'elisir?
0: Ehi, me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele. Sospirava, senza ombra di speranza, e per avere una goccia del farmaco.

peggio. Andate a impedervi, ma non più a me. Due lettere prendi per due signore. Consegna tosto fuori, via, resto va, resto va.

e per necessità sviar l'onore, usare stratagemmi ed equivoci, destreggiar

0: No. Puol ora rimettervi uno stinco? Non può. Né un piede? No. Né un dito? No. Né un capello? No. L'onor non è chirurgo. Che dunque?
1: Una parola.
0: Che c'è in questa parola? C'è nell'aria che vo'.

0: come vi piace. Ahimè!
1: Che cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
1: Non otterrà nientissimo. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
0: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi monti belli amorosi.
1: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
0: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Sono spariti, dove diamo insoniti?
1: E via non fate!
0: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
1: Io burlo! Io burlo!
0: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà!
1: Due se volete, dite quel che...

0: Simbolo di quello che arde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato è l'onor di soldato. Vado!
1: Per pietà!
0: Son tutto vostro!
1: Oh, dei!
0: Cedete, oh cara!
1: Mi farete morire!

dice: io cedo, io ardo, idol mio, pietà, pietà, io ardo, io cedo.

mansa, e quel ch'altro capitale abbiam poi che alcuno non sa. Bella, bella, tendon sodo, tendon sodo, se ne vanno,

senza di qualunque, di qualunque innamorato. Ho più flemma e più prudenza di qualunque innamorato. Ma comprendo da passato tutto quel che può venirsi, comprendo, comprendo tutto quel che può venirsi, comprendo, comprendo tutto quel che

Our daughter. Questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni borgo.

Man tra queste contadine, cameriere cittadine, van contesse baronesse, marchesane principesse e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamania 231, 100 in Francia.

0: mille tre.
1: Mille tre?
0: Mille tre. Van tra questi contadine, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesane, principesse.

0: tutte, segue tutte, becca, e il gallo della checca, tutte, segue tutte, becca.
1: Ed è sconsigliata.
0: Essa pure innamorata, essa pure innamorata.
1: Forse, se non il cuore.
0: Ha bisogno del liquore, ha bisogno del liquore.
1: Sì.

0: qual momento più d'appresso sulla testa tu sei cotta, io l'argomento a quell'aria afflitta e mesta. Se tu vuoi,
1: sia, che cosa?
0: Sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guarir potrà.
1: Dottore, sarà per inventa, ma per verti
0: una. Vuoi vederti mille amanti spasimar languire al piede?
1: Non saprei che farvi tanti, mio cuore non so ne chiede.
0: Prender voi gelose, pazze donne, vedove e ragazze.
1: Il letto non mi piace di turbare altrui la pace.
0: Conquistar vorresti un ricco?
1: Di ricchezze non mi pacco.
0: Codino, un marchese.

0: lo vedo qui con cielo e mi si è più le date mie. No, questa poco così bella è da buona spezzeria. Ma io mi vado a farmi lontano e più lungo il gemello.
1: Ne ho vedute tanti, tanti.
0: Figliare morte voi per bruciare incenerie.
1: Tanti, tanti, tanti.

bisogna il felfosco e chiaro. Bisogna il felfosco e il chiaro, un bellissimo somaro, un somaro ma solenne, quando un tratto, o che portento,

Fertilissima regina, l'una e l'altra ti verrà, ed il nonno una dozzina di rampolli abbraccerà. Un e piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un e bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Fertilissima regina, l'una e l'altra ti verrà, e mio nonno una dozzina di rampolli abbraccerà. Un e piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un e bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Un e piccolo qua, un e bambolo là, un e piccolo qua, un e bambolo là, e la gloria, e la gloria, e la gloria mia sarà. Un e piccolo qua, un e bambolo là, un e piccolo qua, un e

Re. Millet re. Millet re. Fan fra queste contadine, cameriere cittadine.

1003 Tra queste contadine, cameriere, cittadine, valcontesse, baronesse, marchesiane, principesse, e valdonne, donne,

piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, io mio rezzosa, io mio rezzosa, io mio

la passion predominante e la giovin principiante. Non si dica se sia ritta, se sia brutta, se sia bella, se sia ricca.

0: signor Figaro.
1: Gran cose, signorina.
0: Sì, davvero.
1: Mangeremo dei confetti.
0: Come sarebbe a dir?
1: Sarebbe a dire che il vostro bel tutore ha stabilito esser dentro domani vostro marito.
0: E via.
1: Oh, ve lo giuro, a stendere il contratto col maestro di musica là dentro lo sei serrato.
0: Sì, ho la sbagliata fe. Povero sciocco, l'avrà da far con me. Ma dite, signor Figaro, voi poco fa sotto le mie finestre parlavate ad un signore.
1: Ah, un mio cugino, un bravo giovinotto, buona testa, ottimo cuor, cui venne i suoi studi a compire e il poverino cerca di far fortuna.
0: Fortuna? O lo farà?
1: Oh, ne dubito assai. In confidenza, ha un gran difetto addosso.
0: Un gran difetto?
1: Ah, grande! È innamorato morto.
0: Sì, davvero? Quel giovane, vedete, mi interessa moltissimo.
1: Perbacco.
0: Non ci credete?
1: Oh, sì.
0: E la sua bella vite abita lontano.
1: Oh, no. Cioè, qui, due passi.
0: Ma è bella.
1: Ah, bella assai. Eccovi il suo ritratto in due parole. Grassotta, genialotta, capello nero, guancia porporina, occhio che parla, mano che innamora.
0: E nome?
1: Ah, il nome ancora, il nome, ah, che bel nome si chiama?
0: E ben si chiama?
1: Poverino, si chiama R-O-R-O, S-I-C, Rosie.

aria brillante, il vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello,

canzoni. Con le nevi e i soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle tutti tuoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai quei pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai quella chioma, non piovrai.

0: tanto male partita. Oh, guarda, guarda, che bella gioventù, che belle donne. Fra tante per mia fede sarà qualche cosa anche per me. Cari amici, buongiorno. Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare, oh buona gente. C'è qualche sposalizio?
1: Sì, signore, e la sposa sono io.
0: Bene, consolo. Lo sposo?
2: Io, per servirlo.
0: Oh, bravo, per servirvi. Questo è vero parlar da galantuomo.
2: Basta che sia marito.
1: Oh, il mio masetto è un uomo d'ottimo cuore.
0: Oh, anch'io, vedete. Voglio che siamo amici, il vostro nome.
1: Zeffiro.
2: E il tuo?
3: Masetto.
0: Oh, caro il mio Masetto. Cara la mia Zerlina, vi esibisco la mia protezione.
2: Liporello, cosa fai lì, birbone?
4: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
0: Presto va con costor. Nel mio palazzo conduci il suo fatto. Ordina cabina, cioccolata, caffè. Vieni, presotti, cerca di divertir tutti. Mostra loro il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio Masetto.
2: Hai capito?
4: Ho capito.
2: Andiamo, signore.
0: Cosa c'è?
2: La Zerlina senza me non può star. Il vostro loco vi sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti.
0: Oh, la Zerlina è in man d'un cavalier. Va pur, fra poco il lameto verrà.
1: Ma non temere, nelle mani sono io d'un cavaliere.
2: E per questo?
1: E per questo non c'era dove tornare.
2: Io cospetto,
0: là, finiam le dispute. Se subito senz'altro replicar non te ne vai, Masetto, guarda ben, ti pentirai.

0: Amico, che ti pare?
1: Mi par che abbiate un'anima di bronzo.
0: Voilà che sei il gran gonzo. Ascolta bene. Quando costei qui viene, tu corri ad abbracciarla.
1: Falle quattro carezze.
0: Fingi la voce mia, poi con bell'arte cerca teco condurla in altra parte.
1: Ma signore,
0: non più repite.
1: Ma se poi mi conosce,
0: non ti conoscerà se tu non vuoi. Zitto, e l'altro, ehi, giurizia.
2: Eccomi.
0: Vediamo che farà.
1: Che imbroglio.

0: Quanto mi dispiace!
1: Mi fuggirete più!
0: No, muso bello!
1: Sarete sempre mio!
0: Sempre!
1: Carissimo!
0: Carissima! La burla mi dà gusto!
1: Mio tesoro!

ma questa mano che bacio con trasporto. E a quei bei lupi, sei morto! Purché la sorte mi secondi, veggiamo. Le finestre sono

0: Ore,
1: vien qui, facciamo pace, prendi.
0: Cosa?
1: Quattro doppie.
0: Oh, sentite, per questa volta la cerimonia accetto. Ma non vi ci avvezzate, non credeste di sedurre i miei pari come le donne.
2: A forza di danari, non parliam più di ciò. Ti basta l'animo di far quel che io ti dico, purché lasciam le donne.
1: Lasciar le donne? Pazzo! Lasciar le donne? Sai che le per me son necessarie, più del pan che mai.

Io una sola è fedele, verso l'altra è crudele. Io che in me sento si è steso sentimento, vo bene a tutte quante, e donne poi che calcolar

0: saresti tu la cameriera di donna Elvira?
1: Io no!
0: Non hai veduto qualche cosa di bello? Caro il mio Leporello, ora io con lei può tentar la mia sorte. Ed ho pensato, già che si è emerso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
1: E perché non potreste presentarmi col vostro?
0: Tan poco credito, con gente di tal rango gli abiti signorili. Sbrigati, via!
1: Signor, per più ragioni!
0: Finiscila, non soffro

0: o di salvare questa misera innocente dal tuo barbaro artiglio. Meschino, cosa sento?
1: Amor, consiglio. Idol mio, non vedete ch'io voglio divertirmi?
0: Divertirti? È vero! Divertirti! Io so crudele come tu ti diverti, ma signor cavaliere, è vero quel che la dice?
1: La povera infelice è di me innamorata, e per pietà deggio fingere amore, ch'io son per mia disgrazia.

0: I dubbi, i sospetti, il tirare mi fa.
1: Ti scaccia i sospetti, i sospetti, i sospetti.
0: I dubbi, i sospetti.

gravino, calda la testa, una gran festa fa preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, te con quella cerca menar, te con quella cerca menar, cerca menar, cerca menar.

questa è quella, vuoi mareggiar, alim lista, domino tina, una decina deve imitar. Alim lista, una decina deve imitar, se tu ragazza, qualche ragazza, dico quella, che

maestà. Senti, mio amico, un partito. Ma che ti ho fatto? Che vuoi lasciarmi? Niente affatto, quasi ammazzarmi.

0: mano. Potete ritenerla per voi.
1: Per me? Questi non son mali da donne triviali.
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo,
1: pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste.

0: Orsù, spicciati presto! Cosa vuoi?
1: L'affar di cui si tratta è importante!
0: Lo credo!
1: È importantissimo!
0: Meglio ancora, finiscila!
1: Giurate di non andare in collera!
0: Lo giuro sul mio onore! Pur che non parli del commendatore!
1: Siamo soli,
0: lo vedo,
1: nessun ci sente,
0: via!
1: Vi posso dire tutto liberamente!
0: Dunque, quando è così, caro signor padrone,
1: la vita che menate è da briccone!
2: Temerario Pintalguisa!
1: Il giuramento!
2: Non sono i giuramenti, taci,
1: occhio! Parlo più non fiato, padron mio!
0: Così saremo amici! Oro di un poco,
1: sai tu perché son qui?
0: Non ne so nulla, ma essendo così tardi non sarebbe qualche nuova conquista. Io lo devo saper per porla in lista.
1: Va là che sei il grand'uom.
0: Sappi ch'io sono innamorato d'una bella dama e son certo che mama. La vidi, le parlai, ma qual casino questa notte verrà. Zitto. Mi pare sentire odor di femmina.
1: Cospetto che odorato perfetto.
0: All'aria mi par bella.
1: E che occhio dico?
0: Ritiriamoci un poco e scopriamo terreno.

0: Signore, s'avvicinami, o ben. Stiamci qui ascosi finché la noi si scosta.
1: Ma che te, adorato mio sposo?
0: Nulla, nulla! Certi riguardi, io vo' veder se il lume è già lontano. Ma come da costei liberarmi rimasto?

0: Garetto.
1: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo loco.
0: E in questa stanza?
1: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
0: Io per me te la dono.
1: E la ragione?
0: La ragione l'ho qui.
1: Perché non puoi far che passi un po' qui?
0: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
1: Ma non capisco. Perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo?
0: Perché io son la Susanna e tu sei pazzo.
1: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potresti star meglio.

0: quell'indegno che nel mio appartamento.
1: Cielo, possibile che sotto il sacro manto d'amicizia

0: Senti un po', ma se tu dico...
1: Non mi toccare!
0: Perché?
1: Perché mi chiedi, parla! Il tatto sopportare dovrei con le mani infedele!
0: Oh no, tacci crudele! Io non merito da te tal trattamento!
1: Come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo, abbandonarmi il dì delle mie nozze, porre in fronte a un villano dolore questa marca d'infamia. Ma se non fosse lo scandalo, vorrei...
0: Ma se così...

crescerà. Oh, nel petto ti metto questo jar, ti metto questo jar. Che piccio, che capriccio, che gusto, che spassetto. Io sento di gelar, lo voglio far tremar, lo voglio far tremar. Statua gentilissima, benché di marmo siate, a padrone, padron mio, mirate, mirate, che seguite a guardar, che seguite a guardar.

0: Passeggiamo anche noi.
1: Come vi piace. Ahimè!
0: Che cosa avete?
1: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
0: Non lo terrà nientissimo. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
1: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongibelli amorosi.
0: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
1: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Sono spariti, dove diamo insoniti?
0: E via non fate!
1: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
0: Io burlo! Io burlo!
1: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà!
0: Due se volete,

0: e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato è l'onor di soldato. Vado!
1: Per pietà!
0: Son tutto vostro!
1: Oh, dei!
0: Cedete, o cara!
1: Mi

0: Zitto, lascia che io senta. Ottimamente. Dunque dobbiamo ucciderlo.
1: Sicuro.
0: Non ti basteria rompergli l'ossa, fracassargli le spalle?
1: No, no, voglio ammazzarlo. Può farlo in 100 brani.
0: Fai buon arme.
1: Aspetta. Ubria questo moschetto. E poi questa pistola.
0: E poi...
1: Non basta.
0: Basta, certo. Or prendi questa per la pistola, questa per il moschetto. Faccio, sei morto. Questi per ammazzarlo, questi per farlo in brani. Villan mascalzon, ceffo da cani.
1: Ehi, testa mia. Ai, ai, spalle.

0: Scenderà, tu mi romperò sei nervi.
1: Oh, poveretta me! Che?
0: Levarello! Oh, qualche diavolo che somiglia a lui!
1: Crude! Non te ne seo che con questa tua pazza gelosia ti ridurresti a qualche brutto passo! Dove ti duole?
0: Qui!
1: E poi?
0: Qui! E ancora? Qui!
1: E poi non ti duole altro?
0: Duolmi un poco questo piede, questo braccio.

per adesso se mi salvo tanto questo è proteggere in là. Se mi salvo, mi dà tempesta, è prodigio, in verità.

0: Le credo, bella donna Elvira.
1: Don Giovanni, sei qui, mostro, figliolo, nero del gatto.
0: Che titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene. Via, cara donna Elvira, calmate questa collera. Sentite, lasciatemi parlare.

0: pensiero e che ragioni forti.
1: E quali sono, se non la tua perfidia, la leggerezza tua? Ma il giusto cielo volle che lo trovassi per far le sue, le mie vendette.
0: Via, siate più ragionevole. Mi pone a cimento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
2: Salvo il vero.
0: Via, dille un poco.
2: E cosa devo dirle?
0: Sì, sì, dille pur tutto.
1: Ebbene, fa presto.
2: Madama, veramente, in questo mondo, con ciò sia cosa quando fosse che il quadro non è tondo.
1: Sciagurato, così del mio dolor gioco ti prendi. A voi, stelle, l'inico fuggir, misera me. Dove? In qual parte?
2: Lasciate che vada, lì non merta che di lui ci pensiate.
1: Il scellerato m'ingannò, me tradì.
2: Consolatevi! Non siete voi, non foste e non sarete né la prima!

0: come vi piace. Ahimè!
1: Che cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
1: Non otterrà nientissimo. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
0: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongi belli amorosi.
1: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
0: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Sono spariti, dove diamo insoniti?
1: E via non fate!
0: Io mi moro, crudele! E voi burlate!

0: e simbolo di quello che arde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato è l'onor di soldato. Vado!
1: Per pietà!
0: Son tutto vostro!
1: Tutti!
0: Cedete, o cara!
1: Mi far

0: Attenti alla finestra, sarà adessa.
1: Non ci stanchiamo. Il cor mi dice che trovarlo dobbiamo.
0: Qualcuno parla.
1: Fermatevi. Vi pare che alcuno qui si muova?
0: Se non fallo in masetto.
1: Chi va là?
0: Non risponde.
1: Animo, schioppa il muso. Chi fa?
0: Non è solo, ci vuol giudizio.
2: Amici,
0: non mi voglio scoprire.
2: Sei tu, masetto?
1: Appunto quello, e tu?
2: Non mi conosci? Il servo sono io di Don Giovanni.
1: E porello, servo di quell'impegno cavaliere.
2: Certo, di quel brittone.
1: Quell'uomo senza onore. Ah, dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costore per trucidarlo.
0: Bagatelle, bravissimo masetto. Anch'io con voi munisco per fargliela quel birbo di padrone.

sposate mezzose ragazze, rintrascate di a me giovinotti, non dovete far presto le pazze, non dovete scherzare e ballare.

0: Benedite mio ben soffar pulito.
1: Signore, è mio marito.
0: Chi? Colui, vi par che un onesto uomo, un nobil cavalier, come io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifol cacciovil sia strapazzato.
1: Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo.
0: Tal parola non vale un zero, voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi bricconcelli.

0: E non vorreste?
1: Alfine, ingannato resto! Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: È un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta.

0: Mi par ch'oggil demonio si diverta ad opporsi ai miei piacevoli progressi. Fanno mal tutti quanti.
1: A corretto mio son vani pianti. Di vendetta si parli. Ah, Don Giovanni.
0: Mancava questo in ver.
2: Signor, a tempo mi retrovium. Avete noi, avete anima generosa.
0: Sta a vedere che il diavolo gli ha detto qualche cosa. Che domanda, perché?
2: Bisogno abbiamo della vostra amicizia.
0: Mi torna il fiato in corpo. Comandate i congiunti, i parenti, questa man, questo ferro, i beni, il sangue spenderò per servirvi. Ma voi, bella donna, perché così piangete? Il crudele chi fu chi osò la calma turbar del viver vostro?

0: il mio masetto poco fa crudelmente maltrattasti. Dunque tu mi ingannasti, ho scellerato, spacciandomi con me da Don Giovanni.
1: Dunque tu in questi panni venisti qui per qualche tradimento.
0: Oh, mi tocca punirlo, anzi a me.
1: No, no, a me.
2: Accoppatelo, meco, tutti e tre.
1: Ah, pietà, signori!

me brutto. Brutto Elvira, compatite, compatite. Già capite come andò, già capite, già capite, già capite come andò.

piace a voi così, altre repliche non fono, no, no, no, no, no, no, oh! Bravi, e voi siete già. Vomitar non posso a me, me lo dice la bontà, che volete aver per me. Bricolaccia, malandrina, questo intorno la mia ruina, questo è ogni orgoglio di rovina. Vengo, vengo, lessa, lessa, è una cosa non onesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora a te, cavaliere ancora a te. Bricolaccia, malandrina, questo

0: guardare i piedi.
1: Con quell'arte si sottrasse l'equo.
0: Amici miei, dopo eccessi si enormi, dubitar non possiamo che Don Giovanni non se l'è più ucciso, re del padre.

0: fratello, Ovessa, sono qui per mia disgrazia. E voi?
1: Sono qui.
0: Chi è morto? Voi, voi vecchi.
1: Che domanda da bestia!
0: Il vecchio.
1: Bravo.
0: Due imprese leggiadre, sforzar la figlia ed ammazzare il padre.
1: Ha voluto suo danno.
0: Madonna Anna, cosa ha voluto?
2: Taci, non mi seccar. Vien meco se non vuoi qualche cosa ancor tu.
0: Non vuol nulla, signor.

0: guarda un po' come seppe questa strega sedurmi. Siamo pure i deboli di testa. Si ha preparato tutto a una gran festa.
1: Masetto, Masetto, udi la voce del manzù cavaliere.
0: E ben che c'è?
1: E verrà.
0: Lascia che venga.
1: Oh, se mi fosse mamma, vado a fuggire.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Capisco, capisco, Brittusella. Hai timore che comprendi?

Pavitel, Pavitel, che cos'è stato? Che grido in piano allato, che grido in diavolo, e Palermo, che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Ah, signor, per carità, non andate fuori di qua, l'uomo sasso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco, se vedeste che figura.

Si eccellente il vostro cuoco, si eccellente il vostro cuoco.

0: parlarmi forzerà.
1: Per parlarmi? Bravo, bravo, venga pure, ma con prudenza. Io già moro di pazienza, ma chi tarda cosa fa?
0: Egli attende qualche segno, poverin, del vostro affetto.

0: scritto. Ve che bestia, il maestro faccio a lei.
1: Fortunati avete.

0: cercar.
1: Che bella notte, e più chiara del giorno, sembra fatta per girazzonzo a caccia di ragazze. E tardi, o ancor non sono due della notte, avrei voglia un po' di saper come è finito l'affar tra Leporello e donna Elvira. Se gli ha avuto giudizio.
0: E fin vuole che io faccia un precipizio.
1: E adesso.
2: Ehi, Leporello!
1: Chi mi chiama?
2: Non conosci il padrone?
0: Così non conoscessi
1: come birbo!
0: Ma siete voi?
1: Scusate, cosa è stato?
0: Per cagion vostra io fui quasi accoppato!
2: Oh, ben, non era questo un onore per te,
0: signor Veldone!
2: Via, via, vien qua, vien qua! Che belle cose ti deggio dir!
1: Ma cosa fate qui?
2: Vien dentro che lo saprai!
1: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta.
2: Or la più bella ti vo solo

0: no.
1: Ne scalcerci dubbio, una fanciulla bella giovin galante, per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole, ella mi piglia, sai per chi?
2: Non lo so,
1: per le porelle.
2: Per me?
1: Per te.
2: Va bene.
1: Per la mano, essa allora mi prende.
2: Ancora meglio.
1: Mi accarezza, mi abbraccia, caro il mio leporello.
3: Leporello mio caro.
1: Allor m'accorsi che era qualche tua bella,
2: maledetto,
1: e l'inganno approfitto, non so come mi riconosce, grida, sento gente, a fuggire mi metto, e pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io manco.
2: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
1: Perché no? Ma se fosse costei,

0: Ve l'ho detto, sarà qualcun di fuori che si burla di noi. Ehi, del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
1: Scusate, non ho imparato a leggere ai raggi della luna.
0: Leggi, dico! Dell'empio che mi trasse al passo estremo, qui attendo la vendetta. Udiste, io tremo.
1: Oh, vecchia buffanissima!
0: Digli che questa sera l'attendo a cena meco.
1: Pazzia, ma vi par?
0: Udì, mirate che terribili occhiate gli ci dà.
1: Par vivo?
0: Par che senta e che voglia parlare.
1: Su, vela!
0: O qui t'ammazzo e poi ti seppellisco.
1: Piano, piano, signore,
0: ora obbedisco.

0: parla!
1: Taci! Oh,
0: parla, che c'è di nuovo?
1: Il signor conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancora nel castello ritentare la sua sorte, né già di sua consorte. Ma va bene, appetito gli viene.
0: E di chi dunque?
1: Della tua Susanetta.
0: Di te?
1: Di me medesima. E da speranza che annobi il suo progetto, utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son, questa la flora che gli prende di te, della tua sposa.
0: Oh, guarda un po' che carità pelosa.
1: Chetati, or vieni. Don Basilio, mio maestro di canto e suo mezzano, nel darmi la lezione, mi ripete ogni dì questa canzone.
0: Chi? Basilio? Oh, birbante!
1: E tu credevi che fosse la mia dote, merto del tuo bel muso?
0: Me n'era lusingato.
1: E la destina per ottenere da me certe mezzone. Che il diritto feudale.
0: Come? Né feudi suoi non al conti abolito.
1: E

0: Io deggio ad ogni patto per sempre abbandonar questo bel matto. Eccolo qui, guardate con quale indifferenza se ne viene.
1: Oh, leporello mio, va tutto bene.
0: Don Giovannino mio, va tutto male.
2: Come va tutto male?
0: Vado a casa come voi l'ordinassi con tutta quella gente.
1: Bravo!
0: A forza di chiacchiere, di vezzi e di bugie che ho imparato sì bene a star con voi, cerco di intrattenermi.
1: Bravo!
0: Dico mille cose a Masetto per placarlo, per trargli dal pensiero la gelosia.
1: Bravo, bravo, in coscienza mia!
0: Faccio che bevano gli uomini e le donne, con già mezzo ubriachi. Altri canta, altri scherza, altri seguita a ber. In sul più bello chi credete che capiti?
1: Zerlina.
0: Bravo. E con lei chi viene?
1: Donna Elvira.
0: Bravo. E disse di voi?
1: Tutto quel mal che in bocca le venia.
0: Bravo, bravo, in coscienza mia.
1: E tu cosa facesta qui?
0: E la seguì a gridare.
1: E tu?
0: Quando mi parve che già fosse sfogata, dolcemente fuor dell'orto la trassi e con bell'orte chiusa la porta chiave io mi cavai e sulla via soletta la lasciai.
1: Bravo, bravo, arci bravo, l'affar non può andar meglio. Incominciasti, io saprò terminar. Troppo mi premono questi conta di notte. Mi voglio divertir finché vien notte.

zu Blut bewirrt mit Verlust. Hey!

metà di voi qua vadano e gli altri vadano là e pian pianino cerchino

0: già vedrai cose.
1: Cose, cose, e già vedrai cose. Cose, cose, e già vedrai cose.

Guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non lo dico. Sirene che cantano, il resto non lo dico. Civette che allettano, il resto non lo dico. Comete che brillano, il resto non lo dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, trombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fin.

0: Siamo liberati, zerlinetta gentil, da quel scioccone che ne dite mio ben so far pulito.
1: Signore, è mio marito.
0: Chi? Colui? Vi par che un onesto uomo, un nobil cavalier, qual io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un biforcaccio vil sia strapazzato.
1: Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo.
0: Ma parola non vale un zero, voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi briconcelli, quei labbretti si belli,

0: Voi non vorreste?
1: Al fine ingannato restar. Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: È un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi l'onestà. Orsù, non perdiam tempo in questo istante.

0: sì. La gioia è il mio comando, io distillo il piacer, l'amor lambicco come l'acqua di rose. E ciò che adesso vi fa maravigliar nel giovinotto, tutto portento egli è del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie! Voi dite, incredula, pazzie! Sapete voi dell'alchimia il poter, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta.
1: Isotta?
0: Isotta, io nodo ogni mistura ed ogni coppa.
1: Ti ascolto, io ne moreno, voi deste l'elisir.
0: Ehi me lo chiese per ottener l'affetto di non so qual crudele. L'anguiva, sospirava, senz'ombra di speranza, e per avere una goccia del farmaco.

coraggio! Andate a impedervi! Ma non più a me! Due lettere prendi per due signore! Consegnato sto fuori, via, le sto, va, le sto!

0: No. Può l'onor rimettervi uno stinco? Non può.
1: Né un piede?
0: No.
1: Né un dito?
0: No.
1: Né un capello?
0: No. L'onor non è chirurgo. Che dunque?
2: Una parola.
0: Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vo'.

0: come vi piace. Ahimè!
1: Che cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
1: Non lo terrà nientissimo. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
0: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongi belli amorosi.
1: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
0: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Sono spariti, dove diamo insoniti?
1: E via non fate!
0: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
1: Io burlo! Io burlo!
0: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà!
1: Due se volete, dite quel che fardeggio! E lo vedrete!
0: Scherza!

0: Solo di quello carde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato è l'onor di soldato. Vado!
1: Per pietà!
0: Son tutto vostro!
1: Oh, dei!
0: Cedete, o cara!
1: Mi farete morire!

non è niente il mio confronto. Non me d'oro il sen piagato, verso lui

pensa di quel ch'altro capitale abbiamo poi che alcuno non sa. Bella, bella, tendon sodo, tendon sodo, se ne vanno,

senza di qualunque, di qualunque innamorato. Ho più flemma e più prudenza di qualunque innamorato. Ma comprendo da passato tutto quel che può venirsi, comprendo, comprendo tutto quel che può venirsi, comprendo, comprendo tutto quel che può venirsi.

0: lampione.
1: Meglio il turco.
0: Meglio il fiasco.
1: Io briccone.
0: Che lampione. Meglio il fiasco. Meglio il fiasco. Meglio il fiasco.
1: Fanne al diavolo. In malora. Più non vanno, più non vanno. Con te garrì.
2: Buonanotte.

Guardate, questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni borgo,

quan tra queste contadine, cameriere cittadine, van contesse baronesse, marchesane principesse e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamania 231, 100 in Francia.

0: mille tre.
1: Mille tre?
0: Mille tre. Van tra questi contadine, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesane, principesse.

0: tutte pecca, e il gallo della checca tutte segue, tutte pecca.
1: Ed io sono sconsigliata.
0: Essa pure innamorata, essa pure innamorata.
1: Forse non se
0: ha bisogno del liquore, ha bisogno del liquore.

0: qual momento più d'appresso sulla testa tu sei cotta, io l'argomento a quell'aria afflitta e mesta. Se tu vuoi,
1: sia, che cosa?
0: Sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guarir potrà.
1: Dottore, sarà perfetta, ma per me virtù.
0: Vuoi vederti mille amanti spasi mar languire al piede?
1: Non saprei che farvi tanti, il mio cuore non so ne chi è.
0: Prender voi gelose pazze donne, vedove ragazze.
1: Il letto non mi piace di turbare altrui la pace.
0: Conquistar vorresti un ricco?
1: Di ricchezze non mi pecco.
0: Un codino, un marchesino.

0: io non vedo più con cielo e mi sia più nell'arte mia. No, questa poco così bella è dopo una spezzeria. Quello che vado a farmi lontano è più lungo il gemello.
1: Io vedrò che tanti
0: per bruciare morti voi, per bruciare incenerie.
1: Tanti, tanti, tanti.

bisogna il felfosco il chiaro. Bisogna il felfosco il chiaro, un bellissimo somaro, un somaro ma solenne, quando un tratto, o che portento, sulle spalle a cento, sulle spalle a cento, gli spuntavano le...

un'altra diverrà, ed il nonno una dozzina di rampolli abbraccerà. Un piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. O fertilissima regina, l'una e l'altra diverrà, ed il nonno una dozzina di rampolli abbraccerà.

Ma tra queste contadine, cameriere cittadine, tra contesse baronesse, marchesane, principesse e vandonne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia, 640, in Germania, 231, 100 in Francia.

1003 Fa tra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse, e donne,

La piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, io mi orvezzosa, io mi orvezzosa, io mi

la passion predominante e la giovin principiante. Non si picca se sia ricca, se sia brutta, se sia bella, se sia ricca, brutta.

0: il signor Figaro.
1: Gran cose, signorina.
0: Sì, davvero.
1: Mangeremo dei confetti.
0: Come sarebbe a dir?
1: Sarebbe a dire che il vostro bel tutore ha stabilito esser dentro domani vostro marito.
0: E via.
1: Oh, ve lo giuro, a stendere il contratto col maestro di musica là dentro lo sei serrato.
0: Sì, ho la sbagliata fe. Povero sciocco, l'avrà da far con me. Dite, signor Figaro, voi poco fa sotto le mie finestre parlavate ad un signore.
1: Ah, un mio cugino, un bravo giovinotto, buona testa, ottimo cuor, cui venne i suoi studi a compiere e il poverino cerca di far fortuna.
0: Fortuna? O la fa?
1: Oh, ne dubito assai. In confidenza, ha un gran difetto addosso.
0: Un gran difetto?
1: Ah, grande! È innamorato morto.
0: Sì, davvero. Quel giovane, vedete, mi interessa moltissimo.
1: Perbacco.
0: Non ci credete?
1: Oh, sì.
0: E la sua bella vite abita lontano.
1: Oh, no. Cioè, qui, due passi.
0: Ma è bella.
1: Ah. Bella assai. Eccovi il suo ritratto in due parole. Grassotta, geniallotta, capello nero, guancia porporina, occhio che parla, mano che innamora.
0: E il nome?
1: Ah, il nome ancora, il nome. Ah, che bel nome si chiama?
0: E ben si chiama?
1: Poverino. Si chiama Rosi.

Splende fausta, poi la stella, ogni cor ne fa goder, ne fa goder.

taurisch im Sonnenglanze blüht.

fresco color, quel vermiglio d'onnesco color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello,

E soglioni al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle tutti tuoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai quei pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai quella

0: tanto male partita. Oh, guarda, guarda, che bella gioventù, che belle donne. Fra tante per mia fede sarà qualche cosa anche per me. Cari amici, buongiorno. Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare, oh buona gente. C'è qualche sposalizio?
1: Sì, signore, e la sposa sono io.
0: Bene, consolo. Lo sposo?
2: Io, per servirlo.
0: Oh, bravo, per servirvi. Questo è vero parlar da galantuomo.
2: Basta che sia marito.
1: Oh, il mio masetto è un uomo d'ottimo cuore.
0: Oh, anch'io, vedete. Voglio che siamo amici, il vostro nome.
1: Zeffiro.
2: E il tuo?
3: Masetto.
0: Oh, caro il mio masetto. Cara la mia Zerlina, vi esibisco la mia protezione.
2: Liporello, cosa fai lì, birbone?
4: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
0: Presto va con costor. Nel mio palazzo conducimi sul fatto. Ordina cabina, cioccolata, caffè. Vieni, presotti, cerca di divertir tutti. Mostra allora il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio masetto.
2: Hai capito?
4: Ho capito.
2: Andiamo, signore.
0: Cosa c'è?
2: La Zerlina senza me non può star. Il vostro loco vi sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti.
0: Oh, la Zerlina è in man d'un cavalier. Va pur, fra poco il lameto verrà.
1: Ma non temere, che gli mani sono io, non cavaliere.
2: E per questo?
1: E per questo non c'era dove tu.
2: Io cospetto,
0: là, finiam le dispute. Se subito senz'altro replicar non te ne vai, masetto.

0: amico, che ti pare?
1: Mi par che abbiate un'anima di bronzo.
0: Voilà, che sei il gran gonzo. Ascolta bene, quando costei qui viene, tu corri ad abbracciarla,
1: falle quattro carezze,
0: fingi la voce mia, poi con bell'arte cerca teco condurla in altra parte.
1: Ma signore,
0: non più, che ti pare?
1: Mi par che abbiate un'anima di bronzo.
0: Voilà, che sei il gran gonzo. Ascolta bene, quando costei qui viene, tu corri ad abbracciarla,
1: falle quattro carezze,
0: fingi la voce mia, poi con bell'arte cerca teco condurla in altra parte.
1: Ma signore,
0: non più repiti.
1: Ma se poi mi conosce,
0: non ti conoscerà se tu non vuoi. Zitto.

0: quanto mi dispiace!
1: Mi fuggirete più!
0: No, muso bello!
1: Sarete sempre mio!
0: Sempre!
1: Carissimo!
0: Carissima! La burla mi dà gusto!
1: Mio tesoro!

fra questa mano che bacio con trasporto e a quei bei lupi sei morto. Pur che la sorte mi secondi, veggiamo. Le finestre sono

0: Signore,
1: vien qui, facciamo pace, prendi.
0: Cosa?
1: Quattro doppie.
0: Oh, sentite, per questa volta la cerimonia accetto. Ma non vi ci avvezzate, non credeste di sedurre i miei pari come le donne.
2: A forza di danari,
1: non parliamo più di ciò. Ti basta l'animo di far quel che io ti dico,
0: purché lasciam le donne.
1: Lasciar le donne? Pazzo! Lasciar le donne? Se quelle per me son necessarie, più del pan che mangio.

verso l'altre è crudele. Io che in me sento si esteso sentimento, vo bene a tutte quante, e donne poi che calcolar

0: saresti tu la cameriera di Donna Elvira?
1: Io no!
0: Non hai veduto qualche cosa di bello? Caro il mio leporello, ora io con lei potentar la mia sorte. Ed ho pensato, già che siam verso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
1: E perché non potreste presentarmi col vostro?
0: Tan poco credito, con gente di tal rango gli abiti signorili. Sbrigati, via!
1: Signor, per più ragioni!
0: Finiscila, non soffro

0: o di salvare questa misera innocente dal tuo barbaro artiglio. Meschino, cosa sento?
1: Amor consiglio, idol mio, non vedete ch'io voglio divertirmi?
0: Divertirti? È vero, divertirti. Io so crudele come tu ti diverti, ma signor cavaliere, è vero quel che la dice?
1: La povera infelice è di me innamorata, e per pietà deggio fingere amore, ch'io son per mia disgrazia.

0: I dubbi, I sospetti, che la re mi fa.
1: Ti scaccia i sospetti, i sospetti, i sospetti.
0: I dubbi, i sospetti.

se quella vuol mareggiar, vuol mareggiar, vuol mareggiar, all'immunista domino tina, una decina deve imitar. All'immunista una decina deve imitar, se tu ripiazza, qualche ragazza, e con quella, per

0: Ah no, potete ritenerla per voi.
1: Per me? Questi non son mali da donne triviali.
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo,
1: pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste.

0: Or su, spicciati presto!
1: Cosa vuoi?
0: L'affar di cui si tratta è importante!
1: Lo credo!
0: È importantissimo!
1: Meglio ancora, finiscila!
0: Giurate di non andare in collera!
1: Lo giuro sul mio onore!
0: Pur che non parli del commendatore! Siamo soli,
1: lo vedo,
0: nessun ci sente,
1: via!
0: Vi posso dire tutto liberamente!
1: Dunque,
0: quando è così, caro signor padrone, la vita che menate da briccone!
1: Temerario Pintalguisa!
0: Il giuramento!
1: Non sono i giuramenti, taci, occhio!
0: Parlo più non fiato, padron mio!
1: Così saremo amici! Oro di un poco,
0: sai tu perché son qui?
1: Non ne so nulla, ma essendo così tardi non sarebbe qualche nuova conquista.
0: Io lo devo saper per porla in lista.
1: Va là che sei il grand'uom. Sappi ch'io sono innamorato d'una bella dama e son certo che mama, la vidi, le parlai, e qual casino questa notte verrà. Zitto. Mi pare sentire odor di femmina.
0: Cospetto che odorato perfetto.
1: All'aria mi par bella.
0: E che occhio dico?
1: Ritiriamoci un poco e scopriamo terreno.

0: s'avvicina, mio ben. Stiamci qui ascosi finché da noi si scosta.
1: Ma che te, adorato mio sposo?
0: Nulla, nulla! Certi riguardi, io vo' veder se il lume è già lontano. Ma come da costei liberarmi rimane?

0: Garetto.
1: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo loco.
0: E in questa stanza?
1: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
0: Io per me te la dono.
1: E la ragione?
0: La ragione l'ho qui.
1: Perché non puoi far che passi un po' qui?
0: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
1: Ma non capisco. Perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo?
0: Perché io son la Susanna e tu sei pazzo.
1: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potresti star meglio.

0: quell'indegno che nel mio appartamento...
1: Cielo! Possibile che sotto il sacro manto d'amicizia

0: Senti un po', masetto dico!
1: Non mi toccare!
0: Perché?
1: Perché mi chiedi, parla! Il tatto sopportare dovrei domani infedele!
0: Oh no, taci crudele! Io non merco da te tal trattamento!
1: Come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo, abbandonarmi il dì delle mie nozze, correre in fronte a un villano dolore questa marca d'infamia. Ma se non fosse lo scandalo per lei!

crescerà. Ho nel petto, ti metto questo jar, ti metto questo jar. Che piccio, che capriccio, che gusto, che spassetto. Io sento di gelar, non voglio far tremar, non voglio far tremar. Statua gentilissima, benché di marmo siate, a padron, padron mio, mirate, mirate, che seguite a guardar, che seguite a guardar.

0: come vi piace. Oh, ahimè!
1: Che cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
1: Non otterrà nientissimo. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
0: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongi belli amorosi.
1: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
0: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Sono spariti, dove diamo insoniti?
1: E via non fate!
0: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
1: Io burlo! Io burlo!
0: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà!
1: Due se volete, dite quel che fardeggio e lo vedrete!
0: Scherza!

0: simbolo di quello che arde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato è l'onor di soldato.

0: Zitto, lascia che io senta. Ottimamente. Dunque dobbiamo ucciderlo.
1: Sicuro.
0: Non ti basteria rompergli l'ossa, fracassargli le spalle?
1: No, no, voglio ammazzarlo. Può farlo in 100 brani.
0: Hai buona arma.
1: Aspetta. Copria questo moschetto. E poi questa pistola.
0: E poi...
1: Non basta.
0: Basta, certo. Or prendi questa per la pistola, questa per il moschetto.
1: Non sei
0: Faccio, sei

0: Di quel scellerato mi romperò sei nervi.
1: Oh, poveretta me! Che?
0: Leporello! Oh, qualche diavolo che somiglia a lui!
1: Crudele! Non te il deseo che con questa tua pazza gelosia ti ridurresti a qualche brutto passo! Dove ti duole?
0: Qui!
1: E poi?
0: Qui! E ancora? Qui!
1: E poi non ti duole altro?
0: Duolmi un poco questo piede, questo braccio,